0: tornerà per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: La nueva amor.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La Nueva Amor 103.1. Solo música romántica.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.